0: una nuova cestima.
1: L'idea è buona, abbiamo invaso il mondo, i calabresi sparsi per il mondo.
2: La nuvoletta nera che ci segue è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le care puro se calaci un mare.
3: Siamo con loro, mangiamo oro
2: e piombo con i cereali.

0: amata.
1: Vita è dolce, vita è amara.
0: Penso alla mia costruzione, mi guardo lato a lato, conosci già come sarà, mi raccomando.
1: Fai qualsiasi sia la tua strada. Vita è dolce, vita è amara. Battezzato in Svizzera, comunione cresima in Calabria. Sembra niente ma percorso top. Fondamentalisti cristiani,
0: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.